0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Matalo fatu Samoa le nei tae au fau. Ole a songa fua aso se fulu tolu a yulai. Lua a felu a sifulu ono. Alo mai o tato tala fau mai o waifanua. A wala ufasa saunga tala mua mua. Satani malo le malo New Zealand le palemio le atunu o intia ya Honorable Narendra Modi o malanga mai le Australia se fulu i se yo le aso tona ya su tasi o yulai lua afe lua sfulu ono ma o se ulua i palemio initia o toe malanga ase si mai New Zealand